baitu kato kato badan sambo lanyo tako ari barale tibo di bulan bari suanyo di